Canzona corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

0: RCC, écoutez la différence.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: se jode, unel Jesu Christu parlerà ugor su.
1: Tu m'esse spatriato, e Antonio se ne è morto. E a scuola la noiosa, non c'era che 3 zitelli.